0: Parla di questa, una canzone fuori di testa.
1: Non parlo americano.